0: Loga ve opoko te hafe ve ta si che ko bu ga. Oko lu, li jo xia, tsi za cui ve mu va ba a ji loga ma. Di mu ve ta di hi xie ha go chi go gu ji pa xo ga le. Ye na si xia ma di jia he la ve oko, a ji ma jia ve di bo yu. Chi di ni ni ye na si go jia a chi ji gua ku da gu ye na si wei go a ba, si jia yu ti ge jia da le. Ye na da xo, ye na si fa da xo, yi si si fa xo yi, ye da fu zu xi yo xo xo o, ni hi lin chi ko ko li jo ma ge ha la ve di ya, go jia chi xo meng xo jo zi vi o lo to ma gao ma. Chi o ko ga ko di la ve li ma ba le li hi ya o hi ga pa jo. Go ha ba ni chi ni ni wu hua ho li yu bu o de da ve ni hi len chi ko ko go jia di ma ve go chi wu hua ho li yu xiao fei yue zu cha ho du mi le si o de de ka chi go di chi ha ba bu ta de ga zi du chi biao ya ko ye na si do xiao le ya ge ta da ge ga zi chuo zi ve ko ni ha ni ta po ha le chuo mo ju jiao ya la da ve mo bi mo ngi de jiao ha ni zi ki po jo yi da vi ti ge de ka ti hi ti ha po pa ti du. Ji shui zi tao ji ke yu ke vi o lo tu ma go ma. De hu mu nao zu go bai ti ka mu ma. Si so pa na li ko ka yi da. Li jia lu gu fu gu vo lo ji yi da. Di chi pu da cho yi mu ji yi da vi ti ge de ka ti du. O ha ba ni chi di ni, zu ha zi mi gu ho go mi zu tua jie, ji bu chu ji fa o lo jia di do la le, da ye ge ha la ko no, cho zi ta da ha da le, di jia meng jia ge vi o lo, a lo di si tong ma ge vi di ge ha la. Si mu si zu ha cho zi di ye ga cho di vi do ka ma yi vi ga ta ju le, zi le, de ni fen ni. Di wu li li o ge le o lo jia tong ma go ma vi di ge de ka de. Bu mu be mi, bu gai o ho po vi mi gyo, cho zi ta da ha da le, di jia meng jia vi o gu gu yi ga zi. Ko dai si ko vi si mu, cho zi po vi, ga a ge o di da meng da ga ya zi vi ta, o ku bu go da. Chi di ni ni, meng va ba ta ga ga le pu a ge jia ga ma la zi vi di ka, si sua ba na zou ji hu si du fu zi o, a lo di po ma u si da ga po di da vi, du fu gua cao di ge. Chi di ni ko la du fu zi ga ti le, ho gu mi gyo di ga jia vi yi si di ma di da la zi. Chi di ku, zi di ma vi o ko ma u si mi ko hi si ha mu di da. Ni hi lin chi ko ko du fu zi di ma, ma u si o hi si ha dui ga ho le, fu si hi va ba pa jia ga ye du. O ha ba ni chi ni, li cha si yu di si ki ji gua gu di da pe ga le da ye ge ha la siu. La xia yu ta ni mo, yi ga ko ve di mo ta ga to, ko shu ve la mu ga si ve chi o gu, ko ko mi gu ve ya, la xia yu ve o lo ta ga mo ga si gu pe siu. Ha ba di ma pa di xiu ve si po vi di po go jia di ma, yi zi cho ya boi di ga meng ma ve di ka, ni chi xie ni mu pu, bu ji mi zu ji yi o ko shui da xiu. Hi ha ba di chi hi ni di le, go ha ba ni chi xie ni o ko, ni xia jia vi boi o chi hi ma, bu ji vi ji cha di chi o gao, di ha di chi o bo di ma bi xiu. O jui la a ji ma ve di bo, jia ni la ve cho go, di chi hi va ga ke jo. O ha ba ni chi xie ni di le, di chi ha ba hi ni ga ve di chi ko ni o ko, go jia di ma a mi lo ta mu du vi cho, ni va va hi hi o ha va ga ga du. To ya la go di ni li ga a mi lo di va si hi ke ga du du. Wai jo bu to go ba go jia kui ni chi xie ni ta gu ve, jia ba chi di ke ve ga ba wo ba, shu ta ya go ve de ka ma ri, mi ka ta o mi jie jia di bu. Ma mu a ge o de e le shu ta o jia ya jia si ga, ho pi si fa go gu di le, mi ge ko ve o li ta pu ve, mi ge ko ta de lu di si ve ba to pe siu. Zu lo li ho yi si gua li wi yi hui a lo di bo ka bi cho di ge vi hui, ni chi ni ni ta yi na ta li o kai. Zu go le lo mi ni po di ge, zu lo li ho yi si gua li wi yi hui za ci o lo jia ta o me bu ge siu. 切过你妈国家大家伯爷为我是对比国的给个修为他自打为有走了你妈国家大我哈欺负家国为的卡莫缺的也一个为他就个就修我的母亲为我养起些你他既不在手下和妈奶哭打个既不要切打来顾为地花来挖了靠求他黑家陪家为我明个哭为大黑有既不在街的爸爸爸的的妈妈明个哭家我家婆的地爷的给做亚尼为可是下次来求接突击个为有来那些突击大为有
1: 我是多卡就黑第一卡超黑他的好的我是亚国卡第一就黑实际皮为多卡定的多就黑